saidiro kore na jara tedero rare gulwini chinde gidirdiro tentia ri chinde tentelo direro hade zichende bela direro dogi meri chende koro direro boy koro jara na bau ku chau direro fanchi kiro rehma dumul za kau direro tumu murchini shashora bulvero awashin bela kuli rero kuli rini meri fare gire dandero sere si medin tinga pata kegero kuru urti ringa hanga yiga kegero awine tuwana yinga danga kegero kasi chini shashora bulvero koro trajuman dinia derdero kampara di me dala lingere kegero kampara di me dala lingere kegero akode na jara derdero siye wogriye hoki duro shariye kumaye hoki muro papaye voltige hoki muro kampara di me kera munt